Non puoi vedere il tuo, tanto che informare il segnale per più. E invece parliamo di ciao, ciao, ok, se vuoi informare il tuo segnale. Thank you.